U današnjoj emisiji Solo Tutti pijanist Clifford Curzon izvodi skladbe Johannesa Brahmsa. Na početku slušamo njegovu sonatu u F-molu, opus 5, stavci Allegro maestoso, Andante espressivo, Scherzo Allegro energico, Intermezzo Andante molto sostenuto i Allegro moderato e rubato. Za klavirom Clifford Curzon.

0: intanto mia ragazza occuperò la piazza, alcuni istanti concedi ai miei guerrieri al coperto posare.
1: Ben volentieri, mi chiamo fortunata di potervi offrire una bottiglia.
0: Obbligato, io son già della famiglia.

0: suo tuo zio che si dice malato, e gravemente
1: il suo mal non è niente appresso il mio farti

sannati all'universo. E in altri siti. Bellezza torni uomini, ripara torni mani. In pochi giorni sgombero mio spazio gli ospedali. E la salute avvenne per tutto il mondo io ho. Cumpatela.

dolore, di copie delle cimici, assente il distruttore, di tu certificati, autentici vollati, toccar vedere legge a ciascun farò. Per questo mio specifico, simpatico, prolifico, un uso tuo agenario, e mare tuo dinario.

ciò t'ancellate. Volete voi donzelle, belli sciaver la pelle, voi giovani galanti, per sempre avere amanti, comprate il mio specifico.

specifico per pochi io ve lo do. Le nove paralitici, stridisce gli apopedici, gli asmatici, gli ossidici, gli isterici, gli diabetici, guariscetti, panichini, le scafolle, rachitini e fino al mal di fegato, che modo di mirabile per cimici, mirabile per fegato, guarisce i timpanini, spedisce gli apotetici, comprate il mio specifico, voi vedo un

nessuno si sgomenti per mostrare mio contento di sia amico accoglimento. Io vi voglio buona gente,

a sacchi o vendo, niente men di novelline. Ma siccome è pur palese ch'io son nato nel paese, per tre lire a voi lo cedo, sol tre lire a voi richiedo. Moretto, musica!

0: quest'uom miracoloso nel villaggio della scienza suo voglio far saggio. Dottore, perdonate, e ver che possediate segreti portentosi.
1: Sorprendenti, la mia saccoccia è di Pandora il vaso.
0: Avresti voi per caso

0: che cosa? Voglio dire lo stupendo e le dir che le favore.
1: Das!
0: Sì, capisco, intendo.

0: qual modo usar si puote?
1: Con riguardo, Biancherino, la bottiglia un po' si scuote, poi si stura,

0: Silenzio! Oggi dispacciar l'amore è un affar celoso assai!
1: Oh!
0: Sicuramente è un affar celoso assai! Impacciarsi!

0: ben così. C'è cosa da ridere? Questo sia un mito. Ora la prima scopre. Se non va via di qua. Va bene, ora la prima scopre. Se non va via di qua. Che cosa prova a ridere?
1: Sono da giù la tua macchina.

0: è matto, ho preso tu sei dal vino.
1: Ti avrei strozzato, ridotto in brani,
0: se in questo istante tu fossi in te, infin che io tengo.

cantar vialletta, uditemi, signori, ho qua una canzonetta di fresco data fuori, vivace e graziosa, che gusto

0: tua il notaro che viene a compier l'atto di mia felicità.
1: Sia benvenuto.
0: Ti abbraccio e ti saluto, primo ufficiale reclutatore di bene.
2: Giunto il notaro, il marino viene.
0: Andiamo, mia bella Venere, ma in quelle luci tenere, qual vedo nuvoletta?
2: Dimmi niente, se egli non è presente, competa, non mi parla, mi ha vendetto.
0: Andiamo a segnar l'atto.

0: le feste nuziali son piacevoli assai, ma quel che in esse mi dà maggior diletto è l'amabile vista del banchetto.
1: Ho veduto il notaro? Sì, l'ho veduto. Non va più speranza né molino per te. Spezzato il cuore.
0: Idol mio, non più rigore, fa felice un senatore.
1: Voi qui, dottore?
0: Sì, m'han voluto a pranzo questi amabili sposi e mi diverto con questi avanzi.
1: Io son disperato, fuori di me son io. Dottore, o d'uopo disse d'essere amato a prima di domani, adesso su due piedi.
0: Cospetto, matto, recite l'elisir, il colpo è fatto.
1: E veramente amato sarò da lei.
0: Da tutte io te prometto, se anticipar l'effetto dell'elisir tu vuoi, bevine tosto un'altra dose. Io parto fra mezz'ora.
1: Caro dottor, una bottiglia ancora?
0: Ben volentier. Mi piace giovare ai bisognosi.

0: La donna è un animale stravagante davvero. Avina mama, di sposarmi è contenta e di ferire pur vuol fino a stasera.
1: Ecco il rivale, mi spettere la testa di mia mano.
0: Ebbene, che cos'ha questo baggiano? Ehi, ehi, quel giovinotto, cos'hai che ti disperi?
1: Io mi dispero, perché...

questo caporale, se me prendi, se me prendi ad esemplare, sì. Ho ingaggiato il mio rivale, anche questa è da contarsi. Ho ingaggiato il mio rivale, anche questa è da contarsi. Ho ingaggiato il mio rivale, anche questa è da

0: la gioia al mio comando, io distillo il piacere, l'amore lambicco come l'acqua di rose. E quel che adesso mi fa maravigliar, nel giovinotto tutto portento io del mio decotto.
1: Pazzie!
0: Pazzie, bollite! Incredula, pazzie! Sapete voi dell'alchimia il potere, il gran valore dell'elisir d'amore della regina Isotta!
1: Isotta!
0: Isotta! Io noto ogni mistura ed ogni coppa!
1: Trascolto e al mio marino voi veste il visir!
0: Lei me lo chiese per ottenere l'affetto di non so qual crudele! L'anguiva e sospirava senza una di speranza, e per avere una goccia del farmaco incantato del

tempo, più da presso, su la testa. Tu sei cotta, io l'arco vinto, a quell'aria afflitta me sta. Se tu vuoi, sulla testa schizzinosa, se tu vuoi c'ho la ricetta, che domani guarì potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta, che domani guarì potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta, che domani guarì potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta, che domani guarì.

eccola, o quale accresce beltà l'amor nascente, a far l'indifferente si seguiti così, finché non viene ella a spiegarsi, morire.

0: Sappiate che Nemorino è divenuto a un tratto il più ricco castaldo del villaggio. Perché è morto lo zio.
1: Morto lo zio!
2: Io lo sapevo!
0: E lei sapeva anch'io! Ma quel che non sapete ne potreste sapere, che questo sovraumano elisir può in un momento non so

io vi lascio un gran tesoro, tutto è voi salute e pelle, allegria fortuna.